sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù.